trasformando. No, non mi dire però. Mentre la trasformazione comincia a formarsi sempre di più, siamo arrivati all'ultimo disco. Ma veramente? No, non ci posso credere, non ci posso credere.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: State ascoltando
1: Touring 104.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono i tentativi diplomatici per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. A Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Al centro del vertice il memorandum in 14 punti che Washington e Teheran stanno cercando di definire per arrivare alla chiusura del conflitto e aprire a negoziati più ampi. Il Qatar continua a svolgere un ruolo chiave di mediazione tra le parti.
2: A sorpresa, Vladimir Putin parla di una guerra in Ucraina che si avvia alla conclusione ed apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea. Dopo la parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo ha dichiarato di non aver mai rifiutato negoziati con Bruxelles. Indica anche un possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, parole che arrivano mentre il Cremlino continua però ad accusare la NATO di sostenere militarmente Kiev.
1: Israele ha espulso i due attivisti della Global Swimming Flotilla fermati in acque internazionali oltre una settimana fa. Si tratta di Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri israeliano con un messaggio pubblicato su X. Secondo Tel Aviv, i due avrebbero tentato di violare il blocco navale imposto sulla striscia di Gaza. Israele definisce gli attivisti provocatori professionisti e ribadisce che non consentirà violazioni delle proprie misure di sicurezza marittima.
2: Terremoto nella zona centro-meridionale del Cile. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella serata di ieri con epicentro vicino alla città di Lebu, a circa 24 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del paese, tra cui Maule, Biobío, Araucanía e Los Ríos. Le autorità cilene stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano vittime né danni gravi.
1: E veniamo in Italia. L'allarme antivirus arriva anche nel nostro paese. 4 persone residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono state poste in quarantena precauzionale dopo essere state su un volo KLM in coincidenza con una donna poi morta a Johannesburg a causa del virus contratto sulla nave MV Ondius. Intanto la nave è arrivata alle Canarie, dove i passeggeri verranno fatti sbarcare a gruppi e trasferiti immediatamente all'aeroporto di Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a rassicurare: non è un nuovo Covid e il rischio resta basso.
2: Nuove ombre anche sulla prima indagine a carico di Andrea Stempio nel caso del delitto di Garlasco. Secondo indiscrezioni investigative, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti avrebbe detto al padre di Stempio che questa cosa finirà presto, poco prima delle perquisizioni legate all'inchiesta per corruzione in atti giudiziari. Intanto Alberto Stasi vede sempre più vicina la possibilità di una revisione del processo. I suoi legali parlano di volontà di accelerare il più possibile dopo aver analizzato gli atti della nuova inchiesta.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Juventus supera 1-0 il Lecce grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic e dopo appena 12 secondi sale al terzo posto in classifica, avvicinando la qualificazione Champions. L'Inter domina invece la Lazio all'Olimpico vincendo 3-0. Tennis: esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma contro Hofner. Bene anche Cobolli, mentre Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno. In MotoGP: tegola per Marc Marquez, caduta nell'ultimo giro della sprint di Le Mans, frattura del quinto metatarso e stop previsto per almeno 2 gare. Ed è tutto anche per questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: State ascoltando

0: tramway.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Questa è Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre i 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Quando

Le due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venerina.

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la pagina dall'estero: l'Unione Europea interviene nell'emergenza sanitaria legata all'antivirus sulla nave da crociera Ondius. La commissaria europea Aja Labib ha annunciato l'invio di un aereo ambulanza dalla Norvegia a Tenerife nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. Un ufficiale europeo è già presente sul posto per coordinare le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria ai passeggeri della nave attualmente in corso. È arrivata alle Canarie la nave dopo il focolaio che ha provocato diversi decessi.
2: Nuova ondata di raid israeliani nel sud del Libano. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sarebbero morte oltre 35 persone. Alcuni media internazionali parlano di almeno 39 vittime. L'agenzia libanese NNA riferisce che anche questa mattina sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in diverse aree del paese, mentre cresce la preoccupazione per una possibile ulteriore escalation regionale.
1: Attacco sanguinoso nel nord-ovest del Pakistan, a Banu, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Un attentatore suicida ha fatto esplodere un'autobomba contro un posto di blocco della polizia. Subito dopo, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti. Il bilancio è di almeno 12 poliziotti morti e 5 feriti. Un altro agente risulta disperso. Le autorità locali parlano di un'azione coordinata da gruppi militanti attivi nell'area.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È giallo in Versilia, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti polizia, sanitari e medico legale. Al momento non si conoscono le cause del decesso e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella del suicidio.
1: Momenti di forte tensione anche nel torinese. Un vasto incendio di rifiuti e masserizie divampato nei pressi di una carrozzeria a Settimo Torinese. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza.

0: e una palazzina vicino è stata evacuata a scopo precauzionale. In un primo momento si era parlato del ritrovamento del corpo di una donna, ma la notizia è stata successivamente smentita dai vigili del fuoco.
1: Napoli sotto shock per il ferimento gravissimo di un ragazzo di appena 14 anni. Il giovane è stato accoltellato durante una lite in piazza Municipio, nei pressi del luogo dove venne ucciso Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogiò. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il 15enne accusato del tentato omicidio è stato bloccato dalla polizia municipale, la vittima è ricoverata in prognosi riservata.
0: Sarà lutto cittadino a Chioggia per la morte dei tre braccianti deceduti dopo che il minivan sul quale viaggiavano è finito in un canale a Calino. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Armelao parlando di una ferita dolorosa per tutta la comunità. I tre uomini stavano raggiungendo i campi dove lavoravano quando il mezzo è precipitato nell'acqua. 6 le persone che sono riuscite a salvarsi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: man.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro,

0: Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sei.

0: Smashes Memories, un super classico. Ora. Turn up the music, I
1: need it. Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring 104. Smash It Up Chart, in ordine sparso. La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati a scrutinio ancora in corso, un risultato che fa male, ha dichiarato elogiando l'impegno dei militanti del Labour, assumendo su di sé la responsabilità della disfatta senza cercare capri espiatori. Questa sconfitta, tuttavia aggiunto, non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso dal governo. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi incontro con la premier Giorgia Meloni con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti.
1: La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Panfili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di Diana. Diagnosi e cura del Lazio. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi Celsius, ovvero mezzo grado al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: She bobbing man, Latino gang, Tiger.
1: Smash It Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Contribuisci alla missione della Fondazione Santo Versace. Supporta il nostro impegno accanto ai più fragili attraverso un bonifico bancario. IBAN IT 25H1 03211 0320 0052 56 11 29 900. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Sostienici. Per maggiori info vai sulle nostre pagine social.

Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: lavoro e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: State ascoltando?

Yeah, yeah, yeah. Radio Touring 104.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Contribuisci alla missione della Fondazione Santo Versace. Supporta il nostro impegno accanto ai più fragili attraverso un bonifico bancario. IBAN IT 25H1 03211 0320 0052 56 11 29 900. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Sostienici. Per maggiori info vai sulle nostre pagine social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: e da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo sviluppo sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran ha inviato attraverso il Pakistan la propria risposta all'ultima proposta americana per mettere fine al conflitto e ripristinare la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il documento consegnato al mediatore pakistano

0: responsabilità di Sempio si accompagna allo sgretolamento della posizione di Alberto Sasi, contestate anche presunte omissioni nelle indagini del 2017, concluse con l'archiviazione di Sempio.
1: Atto vandalico a Genova con il murale della Raduna della Memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, scritte scarabocchi con vernice spray, hanno deturpato una delle opere simbolo della tragedia del 2018. Durissima la reazione delle istituzioni locali. Il presidente del municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi, ha parlato di un colpo al cuore e di una gravissima mancanza di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.
0: Grave incidente domestico ad Agrigento. Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villa Seta. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Un uomo di 70 anni, Costanzo Suriano, è morto in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada tra Canosa di Puglia e Barletta nel nord barese, coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Andria. Sul posto polizia e soccorritori per il rilievo e la ricostruzione dell'incidente.
0: La pagina sportiva, tennis, grande giornata per i colori azzurri agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale battendo in 2 set l'argentino Francisco Cerundolo dopo oltre 2 ore di gioco. Il tennista toscano si impone 7-6-6-4 e ora sfiderà il norvegese Casper Ruud, una prova di maturità e carattere che conferma il grande momento del numero 10 del ranking mondiale.
1: Calcio: la Fiorentina conquista la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, ma al Frank esplode la contestazione dei tifosi viola, fischi e cori contro squadra e società dopo una prestazione giudicata deludente. La squadra allenata da Manoli chiude così una stagione difficile, iniziata con appena 4 punti nelle prime giornate e conclusa tra tensioni e malcontento della piazza. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per
2: l'ascolto, dopo. Touring 104, informazione e passione.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: questa è Radio Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Touring 104.

0: va ora in onda Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco, su Touring 104.
1: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E allora siete pronti? Partiamo subito con il brano che oggi occupa la posizione numero 25. Lui è Samurai J e il pezzo si intitola Ossessione, mai me scende di 2 gradini.
0: Numero 25.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto.

0: Saliamo più su di una posizione e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra Top Hit. È firmato da Fulminacci e si intitola Stupida Sfortuna, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera ed è un appuntamento che viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, ma anche con le vostre segnalazioni, quindi continuate a farmi intervenire con un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 400. Il mix tra le vostre segnalazioni e i grandi singoli che arrivano in radio ogni settimana fanno sì che venga fuori poi

0: la posizione appunto numero 22. Lui è John Legend, ma non è solo, insieme al grande Bruno Mars. Il pezzo si intitola World Love Stays, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 22.

0: numero 21 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Tommaso Paradiso con I Romantici, meno 2.
1: Numero 21.

0: Scopriamo ancora un altro brano, saliamo ancora più su di un gradino all'interno della nostra classifica Top Hit. Ebbene sì, al numero 20 questa settimana è Jennifer Lopez con Save Me Tonight, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, questa è Top Hit, la voce quella di Mary Fulco. L'appuntamento lo rinnoviamo ogni mercoledì, sabato e domenica sera, e come ben sapete questo è lo spazio dedicato ai nostri grandi successi del momento: la musica italiana, la musica straniera, tutto quello che potete ascoltare in radio giornalmente poi si realizza e diventa anche la nostra classifica Top Hit. A questo punto, beh, saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 19. È firmato da Teddy Swims, ma non è solo, insieme alla splendida Rihanna il pezzo si intitola Need You More, più 5 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 19.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 18. È la musica italiana di Malika Yan con Animali Notturni, +2.
1: Numero 18.

0: giorni. Al numero 17 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait, +3.
1: Numero 17.

0: questo anno. Lei è Aretha Franklin e il pezzo si intitola I Say A Little Prayer For You. È il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit questa settimana è Arisa con Magica Favola. Ma ahimè, scende di 4 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14. È firmato da Meek, si intitola Fabulous, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: Vivian, why should I feel it deserve? Cause I'm so fucking.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
2: L'appuntamento che state seguendo è sempre quello con Top Hit, la voce è quella di Mary Fulco ed è questo il nostro spazio dedicato ai brani più belli, più nuovi, quelli più ascoltati negli ultimi giorni su Radio Touring, quelli che arrivano in radio giorno dopo giorno, ma anche quelli che segnalate voi con un messaggio WhatsApp al 3937 104 400. Continuate a farlo, continuate ad aiutarmi a realizzare la nostra classifica Top Hit, che a questo punto ha da scoprire una cosa. Praticamente il pezzo che oggi troviamo al numero 13 è firmato da Zombie Hair e si intitola Home Breaker. Più 3.
1: Numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale con Qui con me. Ma ahimè, scende di un gradino.
1: Numero 12.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11. È firmato da Miles Smith e si intitola Drive Safe, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, questa settimana in 25esima posizione abbiamo trovato Samurai J con Ossessione, meno 2. Al numero 24 era Kamrad con Yogi Yourself, più 1. Al numero 23 Fulminacci con Stupida Sfortuna, più 1. Al numero 22 John Legend featuring Bruno Mars con Where Love's Days, più 3. Al numero 21 Tommaso Paradiso con I Romantici, meno 2. Al numero 20 Jennifer Lopez con Say Me Tonight, più 1. Al numero 19 Teddy Swims featuring Rihanna con Need You More, più 5. Al numero 18 Malika Ayane con Animali Notturni, più 2. Al numero 17 Bob Sinclair featuring Kesha con I Can't Wait, più 3. Al numero 16 Taylor Swift con Opalite, più 4. Al numero 15 Arisa con Magica Favola, meno 4. Al numero 14 Mick con Fabulous, più 2. Al numero 13 era Zombie Hair con Unbreaker, più 3. Al numero 12 Serena Brancale con

0: qui con me, meno uno, e al numero 11 abbiamo trovato Miles Smith con Dry Safe, più due.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. A questo punto scopriamo subito il brano che oggi troviamo al 10. Sì, è lui, Alex Warren, con Fever Dream, più 3.
1: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana è Jovanotti con So solo che la vita fa un balzo in avanti di un gradino.
1: Numero 9.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 8 di Top It. Sono gli U2 con Song of the Future, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State seguendo Top Hit, la voce quella di Mary Fulco con voi con Top Hit ogni mercoledì, sabato e domenica sera. A questo punto della nostra classifica dobbiamo semplicemente svelare i primi 7 brani, i primi 7 singoli. Sono quelli che avete ascoltato di più, quelli che avete visto di più in questi giorni su radio e video touring. Partiamo subito dal brano che oggi troviamo al numero 7. Lui è Blanco e il pezzo si intitola Anche a 20 anni si muore, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 7.

0: lo sai, all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love, +2.
1: Numero 6.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Dito nella Piaga e si intitola Che fastidio, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera. Continuate a seguirlo sempre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di buona musica italiana e straniera, le novità degli ultimi 7 giorni, continua a essere quella di Mary Fulco. Ma adesso arriva la voce di colei la quale questa settimana troviamo al numero 4. È firmato da Sienna Spyro, questo grande singolo dal titolo Dying on This Hill. -3.
2: Numero 4.

0: Saliamo più su di un gradino, è tempo di podio all'interno di Top Hit. Scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 3. Lui è Harry Styles e il pezzo si intitola Aperture. Sale di due gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è Saif con Tu mi piaci. Sva un balzo in avanti di 4 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Ebbene, oggi in 10ª posizione abbiamo trovato Alex Warren con A Fever Dream, più 3. Al numero 9 Jovanotti con So Solo Che La Vita, più 1. Al numero 8 U2 con Song of the Future, più 3. Al numero 7 Blanco con Anche a 20 anni si muore, più 4. Al numero 6 Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, più 2. Al numero 5 Dito nella piaga con Che fastidio, più 3. Al numero 4 Sienna Spyro con Die on This Hill, meno 3. Al numero 3 Harry Styles con Aperture, più 2. E al numero 2 abbiamo trovato Saif con Tu mi piaci, più 4. A questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
0: Sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa I Just Might. Lui è Bruno Mars e questa settimana è il nostro numero 1 al vertice di Top Hit. Vi lascio con il nostro number 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
1: Numero 1.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,